Uno branco de fenui, giunca a descobel plantage, camamiglio dal finello, cardamino mun creisù. Carda bello cardello bel cardu, bello salvio, Artemis Artemiso la bandira bandu, espardiglio bel frigul. Burdu, laigo la cicciu, angelico mun serfeita, fugliato pladentato, l'anulenso dell'esperbo, pede lebre, tulipan, aveliano, angelico berunico, berunico, e Mario, l'anulento berunico, pulitnu, e Mario che flairosbu.